stop 70 80 90 66 vintage.

0: 333 e 0 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70-80-90.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage.
3: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Contro assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campione.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame che non si deve messo me a goblea. Aliki bom bom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione, state cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage,
3: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
7: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappato.

0: PM.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage.
3: This is the oldies, but goldies.
2: I fuori classe di 66 Vintage.
3: Music from the 60s.
4: One for the money.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 6 e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma alla Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta, il Ministero della Salute ha emanato una circolare in cui richiama l'esigenza di un rafforzamento dei controlli relativi a eventuali livelli prescrittivi anomali. L'America di Leone XIV è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente per chi è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. In Venezuela, La Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ne danno notizie ai soccorritori di varie nazionalità che da giorni stavano cercando di salvarlo. I soccorritori hanno dichiarato di aver utilizzato sonar e georadar senza ottenere alcun risultato. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime del sisma, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tinyufka del Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Siamo allo sport, il calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde. Finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il prossimo 7 luglio ad Atlanta. I faraoni battono infatti 5-0 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 4 luglio 2026 è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. La santa del giorno è Santa Elisabetta del Portogallo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 luglio del 1776 il Congresso continentale approva la dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Nascono così gli Stati Uniti d'America. Nel 1855 a Brooklyn, a New York, viene pubblicata la prima edizione del libro di poesie di Walt Whitman, intitolato Leaves of Grass. Nel 1957 debutta nel pieno del boom economico la nuova Fiat 500, l'auto per tutti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 luglio del 1910 il pugile afroamericano Jack Johnson manda KO il pugile bianco Jim Jeffries durante un incontro dei pesi massimi, innescando delle rivolte razziali in tutti gli Stati Uniti. Nel 1954 a Berna la Germania Ovest sconfigge la grande favorita Ungheria per 3-2 e vince la sua prima Coppa Rime. Quel match passerà alla storia come Miracolo di Berna. Nel 2010, nella finale del torneo di tennis di Wimbledon, Rafa Nadal supera Thomas Berdych per 3-0, conquistando la seconda vittoria nel prestigioso torneo inglese dopo quella del 2008. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 luglio del 1959 Domenico Modugno è primo in classifica con Notte lunga notte. Nel 1982 Bravi ragazzi di Miguel Bosé è in vetta alla Hit Parade. E nel 2007 i Negramaro lanciano il singolo L'Immenso. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 e scomparso a Caprera il 2 giugno 1882. Generale, patriota, condottiero e scrittore italiano, figura rilevante del Risorgimento, fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. Ricordiamo anche Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, scomparsa a Roma il 16 gennaio 2023. Attrice e artista italiana, storicamente soprannominata la Lollo, fu una delle attrici europee più importanti a livello internazionale degli anni 50 e 60. Compie oggi 66 anni il comico e conduttore televisivo italiano Enrico Bertolino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 luglio 1934 di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel per la fisica e per la chimica rappresentano il degno riconoscimento a un'intera vita spesa per la scienza. Nel 2003 ci lasciava una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White. Nel 2014 scompariva invece lo scrittore, attore, cantautore, comico e cabaretista italiano Giorgio Faletti. E il proverbio del giorno è: da chi non ride mai, sta lontano come dai guai.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
8: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
8: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio, Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, niente succede per miracolo o per puro caso. Se volete una paga maggiore o un lavoro migliore, dovete studiare e migliorare le vostre capacità e poi cercare concretamente qualcos'altro. Toro, se qualcosa non vi riesce, allora chiedetevi come poter migliorare e riprovate fino a raggiungere il vostro standard migliore. Mantenete alto l'entusiasmo e circondatevi di persone positive e prendete le distanze da quelle lamentose. Gemelli, sapete bene che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, dunque cercate di essere più intraprendenti e meno chiacchieroni. A volte una bella scossa è necessaria per aprire gli occhi e rimettersi in gioco. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli, tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, qualcuno oggi sarà in totale modalità vacanza, mentre altri saranno indaffarati sia in casa che al lavoro. Gli incassi potrebbero aumentare, aiutandovi a sistemare alcuni conti, ma è necessario imparare a mettere via qualche soldino in più. Vergine, se c'è qualcosa che dovete dire da tempo, è il momento di farlo. Ogni azione ha delle conseguenze. In famiglia sarà importante essere più presenti. Programmate le vacanze che avete in mente da tanto, perché avete davvero bisogno di staccare la spina. Bilancia. Una sconfitta è tale solo se la si percepisce così. Fate in modo che la giornata si concluda serenamente. Imparate qualcosa di nuovo ogni giorno e ponetevi sfide stimolanti. Scorpione. State cercando un miglioramento personale? Non abbiate paura di commettere errori. In famiglia, rispettare gli spazi altrui è prioritario, anche per il vostro benessere. Sagittario, le stelle vi invitano a godervi di più i piaceri della vita, smettendo di preoccuparvi del parere altrui. Eventuali problemi emotivi, lavorativi o economici saranno finalmente risolti. La vostra perseveranza vi aprirà molte porte. Capricorno, dopo le recenti battute d'arresto, ritroverete la voglia irrefrenabile di amare, di partire, di realizzarvi. Vi aspetta un sereno sabato con meno impegni del solito. Dei conti saranno risolti, permettendovi di respirare. Acquario, dopo un periodo di alti e bassi, guardate al futuro con maggiore ottimismo. Sfruttate al massimo le opportunità che vi si presentano e godetevi i successi meritati. Pesci, siate audaci e lungimiranti e non sprecate tempo con situazioni o persone che non meritano la vostra attenzione. La vostra energia e il vostro carisma vi guideranno verso il successo. Oggi vi saluto con le parole di Stephen Hawking. Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un piccolo pianeta di una stella molto ordinaria, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende molto speciali. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: Aria bona!
5: Vin bono!
4: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
5: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
4: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
5: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Vintage. Spingi al massimo
8: vedi ogni dettaglio.
9: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
10: Ottica Colpo d'Occhio, sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
11: Vintage.
12: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
13: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
12: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
13: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
11: Vintage.
14: Ehi, la finisci di muoverti?
15: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
14: Davvero?
15: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
14: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66

0: le 7 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le celebrazioni per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America sono iniziate all'ombra del Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente della Terra e per grazia di Dio di maggior successo, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché è arrivato un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
2: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano, dove una donna di 90 anni in carrozzina è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Vano ogni tentativo di rianimazione. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.
3: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
2: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. L'ho dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, all'Ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
3: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nella località di Nacital dello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno e dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.
2: I mondiali americani, l'Argentina fatica ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale dove affronterà l'Egitto il 7 luglio ad Atlanta. Ancora segno Messi, i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari decisi dai colpi di testa di Ashur e Eni, autogol al 55esimo. Colombia-Ghana, match valido per i 16esimi di finale dei mondiali, finisce 1-0 a Kansas City. Prossimo avversario dei sudamericani sarà la Svizzera.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 4 luglio 2026 è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. La santa del giorno è Santa Elisabetta del Portogallo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 luglio del 1776 il Congresso continentale approva la dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Nascono così gli Stati Uniti d'America. Nel 1855 a Brooklyn, New York, viene pubblicata la prima edizione del libro di poesia di Walt Whitman, intitolato Leaves of Grass. Nel 1957 debutta nel pieno del boom economico la nuova Fiat 500, l'auto per tutti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 luglio del 1910 il pugile afroamericano Jack Johnson manda KO il pugile bianco Jim Jeffries durante un incontro dei pesi massimi, innescando delle rivolte razziali in tutti gli Stati Uniti. Nel 1954 a Berna, la Germania Ovest sconfigge la grande favorita Ungheria per 3-2 e vince la sua prima Coppa Rime. Quel match passerà alla storia come Miracolo di Berna. Nel 2010, nella finale del torneo di tennis di Wimbledon, Rafa Nadal supera Thomas Berdick per 3-0, conquistando la seconda vittoria nel prestigioso torneo inglese dopo quella del 2008. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 luglio del 1959 Domenico Modugno è primo in classifica con Notte, lunga notte. Nel 1982 Bravi ragazzi di Miguel Bosé è in vetta alla Hit Parade. E nel 2007 i Negramaro lanciano il singolo L'Immenso. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 e scomparso a Caprera il 2 giugno 1882. Generale, patriota, condottiero e scrittore italiano, figura rilevante del Risorgimento, fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. Ricordiamo anche Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, scomparsa a Roma il 16 gennaio 2023. Attrice e artista italiana, storicamente soprannominata la Lollo, fu una delle attrici europee più importanti a livello internazionale degli anni 50 e 60. Compie oggi 66 anni il comico e conduttore televisivo italiano Enrico Bertolino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 luglio 1934 di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel per la fisica e per la chimica rappresentano il degno riconoscimento a un'intera vita spesa per la scienza. Nel 2003 ci lasciava una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White. Nel 2014 scompariva invece lo scrittore, attore, cantautore, comico e cabaretista italiano Giorgio Faletti. E il proverbio del giorno è: da chi non ride mai, sta lontano come dai guai.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Fiesta e Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: 70 80 90, non stop.
1: Questa è 66 Vintage
0: Radio. 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of... suona così.
1: Sei sei vintage.
0: Suona così.
2: Suona così.
1: Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Qui 200 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni, capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista, con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon sabato ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 11 c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Ci spostiamo sulla 1 direzione sud tra Arezzo e Monte San Savino, mezzi in lento movimento. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, per chi viaggia in direzione Firenze, attenzione personale su strada per lavori tra Livorno Porto e Livorno Aurelia. Veniamo a Firenze, circolazione ferroviaria, da domani alle 23 scatta lo stop della linea per i lavori al Ponte Alpino. Smontaggio della vecchia struttura, i treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4. Attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana.

0: Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.
1: 66 Vintage Spot.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
2: Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
2: al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.

0: non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati

0: 12, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
2: Vintage.
3: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
4: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'ottica blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
3: Interessante.
4: Spegni quel computer e vai all'ottica blu. La vista viene prima di tutto.
5: Ottica blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
2: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
7: 66 Vintage.

0: iniziare un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Discorso di Donald Trump al Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, ha detto il tycoon. L'identità americana, ha proseguito, è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Intanto Papa Leone ricorda l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti, ma anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi Leone visita Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
4: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente ieri pomeriggio il generale di divisione Diodato Abagnara, comandante della missione UNIFIL in Libano, che ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano, il più numeroso della missione. Meloni ha espresso vicinanza al personale UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto molto complesso.
5: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.
4: Il tennis si alza l'asticella la Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei 16esimi di finale, oggi intorno alle 12. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Sabato 4 luglio, Nagai, la storia di un medico giapponese e della bomba di Nagasaki.
1: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla variante di Valico, dove si segnala un mezzo in avaria. Siamo in galleria tra Badia e Firenzuola, direzione Firenze. Altro veicolo fermo, sempre sulla

0: 1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Tra Firenze e Pisa, Livorno si registra traffico rallentato tra la Strassigna e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Passiamo alla circolazione ferroviaria, aggiornamento sulla linea Firenze-Santa Maria Novella-Borgo San Lorenzo-Faenza, un guasto tecnico tra le stazioni di Campomigliano e San Piero a Sieve, il 18988 viaggia con 29 minuti di ritardo. Ricordo inoltre che da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al Ponte Alpino a Firenze e lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio alle 4, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
1: 66 Vintage Spot.
2: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio, Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
1: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
1: Vintage.
5: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
5: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
5: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
1: Vintage.
6: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: DJ Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
0: Vintage.
9: Saldi.
5: Saldi.
9: Saldi.
5: Saldi.
9: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Discorso di Donald Trump al Monte Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se ci comportiamo da stupidi, ha detto il tycoon. Trump ha poi attaccato i suoi avversari politici e ha descritto il comunismo come il nemico del 4 luglio 1776.
4: Croci senza nome, loculi senza bare, così Lampedusa accoglie Papa Leone nella sua prima tappa sull'isola. Non solo i vivi, ma anche chi non ce l'ha fatta. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza con le parate in pompa magna Washington, il primo Papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per recarsi alla porta dell'Europa.
5: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
4: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter nei pressi della sua abitazione. Episodio simile a Napoli, freddato un 33enne in zona Porta Capuana. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la vittima sarebbe Alessandro Grivano.
5: Domani, domenica 5 luglio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo che coinvolgerà anche il personale di volo di EasyJet. Restano garantiti i voli nelle fasce 7.10 e 18.21. La protesta punta a ottenere migliori condizioni economiche e il riconoscimento di alcune indennità per i lavoratori del settore.
4: In chiusura, Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. All'esterno del Madison Square Garden di New York sono apparsi diversi pannelli luminosi con la scritta Justin T. Married, a segnalare il grande passo compiuto dalla coppia. Dior ha vinto la sfida dell'abito nuziale di Taylor Swift, che ha indossato gioielli Cartier e scarpe su misura di Christian Louboutin.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 4 luglio 2026 è il 185esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. La santa del giorno è Santa Elisabetta del Portogallo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la dichiarazione di indipendenza dalla Gran Bretagna. Nascono così gli Stati Uniti d'America. Nel 1855 a Brooklyn, a New York, viene pubblicata la prima edizione del libro di poesie di Walt Whitman, intitolato Leaves of Grass. Nel 1957 debutta nel pieno del boom economico la nuova Fiat 500, l'auto per tutti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 luglio del 1910 il pugile afroamericano Jack Johnson manda KO il pugile bianco Jim Jeffries durante un incontro dei pesi massimi, innescando delle rivolte razziali in tutti gli Stati Uniti. Nel 1954 a Berna, la Germania Ovest sconfigge la grande favorita Ungheria per 3-2 e vince la sua prima Coppa Rime. Quel match passerà alla storia come miracolo di Berna. Nel 2010, nella finale del torneo di tennis di Wimbledon, Rafa Nadal supera Thomas Berdych per 3-0, conquistando la seconda vittoria nel prestigioso torneo inglese dopo quella del 2008. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 luglio del 1959 Domenico Modugno è primo in classifica con Notte lunga notte. Nel 1982 Bravi ragazzi di Miguel Bosé è in vetta alla Hit Parade. E nel 2007 i Negramaro lanciano il singolo L'Immenso. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807 e scomparso a Caprera il 2 giugno 1882. Generale, patriota, condottiero e scrittore italiano, figura rilevante del Risorgimento, fu uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca. Ricordiamo anche Gina Lollobrigida, nata a Subiaco il 4 luglio 1927, scomparsa a Roma il 16 gennaio 2023. Attrice e artista italiana, storicamente soprannominata la Lollo, fu una delle attrici europee più importanti a livello internazionale degli anni 50 e 60. Compie oggi 66 anni il comico e conduttore televisivo italiano Enrico Bertolino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 luglio 1934 di Marie Curie, chimica e fisica polacca naturalizzata francese. Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel per la fisica e per la chimica rappresentano il degno riconoscimento a un'intera vita spesa per la scienza. Nel 2003 ci lasciava una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White. Nel 2014 scompariva invece lo scrittore, attore, cantautore, comico e cabaretista italiano Giorgio Faletti. E il proverbio del giorno è: da chi non ride mai, sta lontano come dai guai.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Salsa e Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Fate largo ai sapori.
7: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
6: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale, a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
7: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
6: Al 333 77 30 560.
7: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La Sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati, nuovo aggiornamento da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Partiamo dalla 12, codi alla barriera di Rosignano in direzione sud per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla 11 tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione di Pisa. Ci spostiamo in A1, personale su strada al bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze. E veniamo alla Fipili, prudenza, materiali dispersi sulla carreggiata allo svincolo di Empoli in uscita per chi proviene da Livorno. Per quanto riguarda i treni, disagi sulla linea Chiusi Firenze, il regionale 18746 sta viaggiando al momento con 28 minuti di ritardo per un inconveniente tecnico avvenuto alla stazione di Figline Valdarno. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
3: Davvero?
4: Eh sì.

0: con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce e Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
2: Vintage.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
2: Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: message. Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Sabato 4 luglio, Nagai, la storia di un medico giapponese e della bomba di Nagasaki.
6: Vintage.
7: Aria buona!
8: Vin bono!
9: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
10: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, piccattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
7: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
10: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
6: Vintage.
11: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
12: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Bentrovati, una studentessa universitaria di 23 anni, Alexandra Lunga, è morta nella notte all'ospedale San Donato di Arezzo dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. La procura aretina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire le cause del decesso. La giovane era rimasta coinvolta all'alba di sabato in un incidente stradale avvenuto a Fogliano della Chiana, dove l'auto sulla quale viaggiava si era ribaltata. Trasportata all'ospedale di Cortona, era stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mano. Cambiamo argomento. La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Plures Alia aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. I nuovi comuni entrati di diritto in questo speciale dossier di Lega Ambiente che ogni anno fotografa le performance ambientali dei territori nella gestione dei rifiuti e che si basa sui dati complessivi stavolta del 2025 sono Montale, Pieve Annievole, Buggiano, Rignano sull'Arno, Rufina, Poggio a Caiano, Uzzano, Dicomano, Quarrata e Carmignano, gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La società fiorentina Scena 1 apre il casting per comparse per la seconda stagione della serie TV Il Mostro di Stefano Solli, ma si cercano uomini e donne residenti in Toscana di età compresa tra i 18 e i 75 anni disponibili a partecipare alle riprese che si svolgeranno a Firenze e nel territorio toscano. Le riprese sono previste nel mese di settembre, le prove costume si svolgeranno invece durante la seconda e l'ultima settimana di agosto. Luglio si conferma il mese del gusto a Montopoli. Per 4 martedì nel centro storico i sapori e i piatti tipici del territorio saranno protagonisti con la quarta edizione di Martedì Degustiamo Montopoli, iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa martedì 7, 14, 21 e 28 luglio dalle ore 19 con attività locali botteghe che resteranno eccezionalmente aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio direttamente all'interno delle attività o da consumare negli spazi appositamente allestiti. Lo sport. Sport, sport. Parliamo di Empoli perché con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Fabio Arti, con la scelta dell'allenatore ormai vicina, con il rientro di Pagliuca che sembra ormai alle porte, il mercato dell'Empoli può finalmente entrare nella sua fase più concreta. Il primo capitolo riguarda inevitabilmente le uscite. Dopo la cessione dei giovani Diego Perillo e Francesco Olivieri all'Atalanta, l'Empoli dovrà probabilmente sacrificare anche alcuni elementi della prima squadra per finanziare il mercato. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per

0: Civici, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze Pisa Livorno, un chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Passiamo alla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti tra Badia e Firenzuola. Andiamo subito alla circolazione ferroviaria, un aggiornamento sulla linea, il 18185 da Firenze Castello a Empoli viaggia con 18 minuti di ritardo. E ricordo che a Firenze domani dalle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori a Ponte Alpino per lo smontaggio della vecchia struttura. I treni riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio dalle 4 in poi. E ancora a Firenze per lavori di illuminazione pubblica fino al 25 luglio, chiusa via di Capornia all'altezza dei civici compresi tra il 15 e il 32. A breve nuovi aggiornamenti, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento

0: 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
2: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia. Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. La Juventus continua a sondare il mercato e ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e dopo l'eliminazione della Germania dal mondiale valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. Per quanto riguarda l'attaccante, al momento resta a distanza col Paris Saint-Germain per Colomoni. Per la porta invece il nome di Vicario resta in pole. I bianconeri hanno pensato anche su Zucchi del Parma, ma sul giocatore c'è l'interesse più concreto di club di Premier League. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile, la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. Invece già agli ottavi di finale Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Saccari. Spazio anche al doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori, al doppio misto con Errani-Vavassori. La Formula 1 torna oggi in pista per la sprint race del Gran Premio di Silverstone. Ieri Lewis Hamilton ha conquistato la pole stampando portentoso 1:28.376 all'ultimo assalto e riuscendo così a precedere Kimi Antonelli da appena 11 millesimi. Il padrone di casa si è scatenato con la sua Ferrari nel time attack di fronte al proprio pubblico ed è riuscito a mettere di misura il naso davanti al leader del mondiale. Ad aprire la seconda fila sarà la Red Bull di Max Verstappen, attardato di 321 millesimi dal leader e capace di precedere l'altra Ferrari guidata da Charles Leclerc. Atletica, Francesco Pernici ha vinto col nuovo record italiano di 1:43.60 gli 800 metri maschili del meeting di Nancy in Francia, tappa silver del Continental Tour, superando dopo quasi 53 anni lo storico primato stabilito il 27 giugno del 1973 all'Arena Civica di Milano da Marcello Fiasconaro, crono che fu anche primato del mondo per poco più di 30 anni. Ottimo risultato anche per Andy Diaz, che ha vinto con la misura di 17:72 la gara del salto triplo del meeting di Barletta, realizzando la miglior misura stagionale mondiale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Spot.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
3: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Bentrovati dalla redazione.
4: Leone XIV è a Lampedusa, il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta d'Europa per rendere omaggio ai migranti. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia.
5: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Parlando al Monte Rushmore, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto il tycoon.
4: È stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso un uomo gravemente ferito questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata accoltellata all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore, un ragazzo di 22 anni, è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato.
0: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.
4: In Russia una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini.
0: Vediamo allo sport, la Formula 1, il sabato di Silverstone parte dai 100 chilometri della quarta sprint race del Mondiale 2026 con la Ferrari di Hamilton che scatterà davanti a tutti. In prima fila anche Antonelli, poi Verstappen e Leclerc, solo quinto Russell, il via alle 13.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
1: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia. Vintage. Fate largo ai sapori.
4: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
4: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
4: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La Sagra il lunedì non è in funzione.
5: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Guido e 100 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni, capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista, con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 1, un veicolo è fermo nel tratto valdarnese tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. C'è una coda in A12 per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud.

0: 66 Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
3: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Saldi.
4: Saldi.
5: Saldi.
4: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Aria buona!
7: Vin bono!
8: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
7: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
6: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
7: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
9: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
10: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
9: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: le 13 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati, una studentessa universitaria di 23 anni, Alexandra Lunga, è morta nella notte all'ospedale San Donato di Arezzo dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. La procura aretina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per chiarire le cause del decesso. La giovane era rimasta coinvolta all'alba di sabato in un incidente stradale avvenuto a Fogliano della Chiana, dove l'auto sulla quale viaggiava si era ribaltata. Trasportata all'ospedale di Cortona, era stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mano. Cambiamo argomento. La Toscana centrale è sempre più virtuosa dal punto di vista ambientale. Nei territori serviti da Plures Alia aumentano i comuni ricicloni che rispetto allo scorso anno salgono da 13 a 22. I nuovi comuni entrati di diritto in questo speciale dossier di Lega Ambiente che ogni anno fotografa le performance ambientali dei territori nella gestione dei rifiuti e che si basa sui dati complessivi stavolta del 2025 sono Montale, Pieve Annievole, Buggiano, Rignano sull'Arno, Rufina, Poggio a Caiano, Uzzano, Dicomano, Quarrata e Carmignano, gli unici nuovi ingressi nel complesso della Toscana. La società fiorentina Scena 1 apre il casting per comparse per la seconda stagione della serie TV Il Mostro di Stefano Solli, ma si cercano uomini e donne residenti in Toscana di età compresa tra i 18 e i 75 anni disponibili a partecipare alle riprese che si svolgeranno a Firenze e nel territorio toscano. Le riprese sono previste nel mese di settembre, le prove costume si svolgeranno invece durante la seconda e l'ultima settimana di agosto. Luglio si conferma il mese del gusto a Montopoli. Per 4 martedì nel centro storico i sapori e i piatti tipici del territorio saranno protagonisti con la quarta edizione di Martedì Degustiamo Montopoli, iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa martedì 7, 14, 21 e 28 luglio dalle ore 19 con attività locali botteghe che resteranno eccezionalmente aperte proponendo piatti tipici con prodotti del territorio direttamente all'interno delle attività o da consumare negli spazi appositamente allestiti. Lo sport. Parliamo di Empoli perché con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Fabio Arti, con la scelta dell'allenatore ormai vicina, con il rientro di Pagliuca che sembra ormai alle porte, il mercato dell'Empoli può finalmente entrare nella sua fase più concreta. Il primo capitolo riguarda inevitabilmente le uscite. Dopo la cessione dei giovani Diego Perillo e Francesco Olivieri all'Atalanta, l'Empoli dovrà probabilmente sacrificare anche alcuni elementi della prima squadra per finanziare il mercato. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
4: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
4: Vintage.
3: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
3: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
3: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: Vintage.
1: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
7: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
8: Sabato 4 luglio, Nagai, la storia di un medico giapponese e della bomba di Nagasaki.
4: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
11: 66 Vintage.

0: 666 Zigzag.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, buon sabato dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. La Juventus continua a sondare il mercato e ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e, dopo l'eliminazione della Germania dal mondiale, valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. Per quanto riguarda l'attaccante, al momento resta a distanza col Paris Saint-Germain per Colomoni. Per la porta invece il nome di Vicario resta in pole. I bianconeri hanno pensato anche su Zucchi del Parma, ma sul giocatore c'è l'interesse più concreto di club di Premier League. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile, la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. Invece già gli ottavi di finale, Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini se la vedrà con Maria Saccari. Spazio anche al doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori, al doppio misto con Errani-Vavassori. La Formula 1 torna oggi in pista per la sprint race del Gran Premio di Silverstone. Ieri Lewis Hamilton ha conquistato la pole stampando portentoso 1:28.376 all'ultimo assalto e riuscendo così a precedere Kimi Antonelli da appena 11 millesimi. Il padrone di casa si è scatenato con la sua Ferrari nel time attack di fronte al proprio pubblico ed è riuscito a mettere di misura il naso davanti al leader del mondiale. Ad aprire la seconda fila sarà la Red Bull di Max Verstappen, attardato di 321 millesimi dal leader e capace di precedere l'altra Ferrari guidata da Charles Leclerc. Atletica, Francesco Pernici ha vinto col nuovo record italiano di 1:43.60 gli 800 metri maschili del meeting di Nancy in Francia, tappa silver del Continental Tour, superando dopo quasi 53 anni lo storico primato stabilito il 27 giugno del 1973 all'Arena Civica di Milano da Marcello Fiasconaro, crono che fu anche primato del mondo per poco più di 30 anni. Ottimo risultato anche per Andy Diaz, che ha vinto con la misura di 17,72 la gara del salto triplo del meeting di Barletta, realizzando la miglior misura stagionale mondiale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, code a tratti, il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 11, anche qui code a tratti per flussi intensi tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa. Mentre in A12 code tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Uno sguardo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e il bivio con la diramazione per Pisa in direzione di Livorno. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, ricordo che da domani alle 23 scatta lo stop sulla linea per i lavori al ponte alpino a Firenze, smontaggio della vecchia struttura, treni che riprenderanno a viaggiare venerdì 10 luglio, attive chiusure e modifiche alla mobilità in zona Campomarte e Montelungo. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: 66 Vintage Spot.
3: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
4: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
3: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
4: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
5: Vintage.
6: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
6: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
5: Vintage.
8: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
6: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
8: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
6: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
8: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
5: 66 Vintage.

0: sono le 14 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo le precedenti di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti i momenti salienti della visita a Lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost. Previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
3: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
4: Mojtaba Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mojtaba Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
3: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking 4 giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
4: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
3: Lo sport Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paoli, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonigo a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov. Il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonigo affronta Fritz, Paolini e Consaccari. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
0: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
0: Un'emozione che non finisce mai.
5: 66 vintage, 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
6: Dagli anni 60 agli anni 90,
5: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
2: Ben trovati dai Rane Rossi anche questa settimana ad un nuovo appuntamento con la nostra Vintage Parade qua su 66 Vintage, dove andiamo come sempre a scoprire chi c'era in cima alla hit parade italiana in quattro decenni diversi proprio in questa settimana che stiamo vivendo. E partiamo dal 1966, andando poi come di consueto di 10 anni in avanti, andando quindi a scoprire chi c'era in cima alla classifica nel 76, 86 e infine nel 96, partendo come succede spesso per gli anni 60 con un grande successo italiano. Andiamo infatti ad ascoltare i Giganti, che si trovavano in prima posizione con la loro Tema, un brano che sicuramente gli valse anche il successo, diciamo, nazionale, partecipando nel 66 al programma Un disco per l'estate con questa canzone che rimase prima in classifica per 7 settimane e fu inserita anche nel film musicarello con Enzo Dell'Aquila, Il ragazzo che sapeva amare. E allora ce l'ascoltiamo dal 1966, Tema. I Giganti.
5: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1966.
7: Un giorno qualcuno ti chiederà
8: cosa pensi dell'amore.
7: Amore, amore, amore.
8: Apri il tema, Sergio.

0: Erano gli anni 60 con i Giganti, ma andiamo avanti fino al 1976, perché in prima posizione nella hit parade italiana questa settimana c'era Ramaya di Afrik Simone, pseudonimo di Enrique Simon, cantante mozambicano che giocò proprio su queste sue origini africane per creare qualcosa di molto esotico. Ad esempio Ramaya è cantata in Swahili, anche se poi musicalmente mescola, diciamo, stili diversi che potessero in qualche modo strizzare l'occhio ai sound che andavano di moda in quegli anni. Ebbe infatti un grandissimo successo e noi lo ascoltiamo nella nostra Vintage Parade per il 1976.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1976.

0: 1976, questa era Afrik Simone con la sua Ramaya, e andiamo quindi avanti fino al 1986. Erano ovviamente gli anni di Madonna, e infatti questa settimana in cima alla classifica italiana c'era la sua Live to Tell, tratta dal suo terzo album in studio True Blue, uscito proprio quell'anno nel 1986. Una canzone che si sviluppa sul tema di una colonna sonora composta da Patrick Leonard per il film Le Cascate del Paradiso, che venne rifiutata dalla produzione, fatta sentire a Madonna, che decise poi di usarla invece in un altro film, A distanza ravvicinata, dove recitava Sean Penn, forse lo ricorderete, all'epoca suo marito. Ci ascoltiamo quindi Live to Tell, Madonna, dal 1986 per la nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1986.

0: Siamo dunque arrivati all'ultima canzone che vi proponiamo oggi. Passiamo al 1996, ultima decade per questa Vintage Parade, dove troviamo sicuramente un simbolo di quegli anni e della musica dance. Il compositore italiano Robert Miles, che aveva proprio al primo posto della classifica italiana questa settimana, lo ricordiamo, la prima di luglio, la sua Fable, pubblicata in realtà nel maggio dello stesso anno come secondo estratto dal suo primo album in studio Dreamland, con la quale cercò di bissare il suo più grande successo, ovviamente Children, arrivando comunque nella vetta di numerose classifiche in tutto il mondo. Noi ci ascoltiamo Robert Miles dal 1996, la nostra numero uno di questa settimana nella Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1996.

0: Con il 1996 chiudiamo la nostra Vintage Parade di questa settimana. Abbiamo ascoltato nell'ordine le numero uno della classifica italiana dal 1966, avanti di 10 anni ogni volta fino al 96, e vi aspettiamo la prossima settimana per ascoltare altre 4 hit dal passato. Ciao a tutti da Irene.
1: 60, 70, 80, 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade. 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Firenze, per traffico intenso, rallentamenti tra il Biga 1 Variante e Badia. Il traffico scorre invece regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
10: Aria buona!
9: Vin bono!
10: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
9: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
10: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
9: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
1: Vintage.
11: Ehi, la finisci di muoverti?
10: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
11: Davvero?
10: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
11: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis: si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruiser e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
3: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
3: al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Vintage. Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, giacche, camicie lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa Papa Francesco. Poi un giro in papamobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi ammalati e volontari. Infine la ripartenza per il Vaticano.
0: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
0: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerato. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
0: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell. Quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
11: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Backstreet's back, alright. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino.

0: ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: 66 Vintage.

0: Yacht.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
4: Vintage.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
7: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
3: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne.

0: È aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7:30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.
1: Mostafa Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti. Lo scrive il New York Times. Ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mostafa Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
0: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4BMC. Ora è inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali.
1: Confermato lo stop al taglio delle accise, il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
0: Lo sport, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc quinta e alla Red Bull di Max Verstappen sesta. A Wimbledon quattro italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
0: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
3: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte!
0: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage. Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
0: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 ci sono code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
0: Vintage.
5: Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
5: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
5: Al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto, la sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
7: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
8: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
7: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
9: Sabato 4 luglio, Nagai, la storia di un medico giapponese e della bomba di Nagasaki.
0: Vintage.
10: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
11: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
10: E shop online sul sito alinomancini.com.
11: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sexa, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruiser e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Sei Vintage Spot.
2: Aria buona!
3: Vin bono!
2: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
3: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricche menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
2: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna!
3: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Un centinaio di detenuti nel

0: per l'agente individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Il poliziotto è accusato di lesioni aggravate.
1: Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. È questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiali di fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Ogni fiala era da 2 millilitri e conteneva 0,100 di fentanyl puro, quantità che potrebbero essere idonee per confezionare circa 20.000 dosi destinate allo spaccio.
0: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. I media iraniani fanno sapere Mojtaba Khamenei non sarà ai funerali del padre.
1: 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di emergenza nazionale e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.
0: Tennis, prestazione dominante di Jasmine Paolini, che torna agli ottavi di finale a Wimbledon battendo la greca Sakkari con un netto 6-1-6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una partita perfetta della toscana, che lunedì sfiderà Eala Swiatek. Altri 3 italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego e Berrettini. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone. Dalle 17, piloti in pista per le qualifiche.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Garage Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
5: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
2: Vintage.
8: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
9: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
8: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
9: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Ehi, la finisci di muoverti?
6: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
5: Davvero?
6: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
5: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
7: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
7: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
7: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
2: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
2: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
2: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vita.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
4: 66 Vintage.

0: 59
1: 66
0: minuti.
1: Vintage.
2: 66 Vintage. Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tragedia sul lungomare di Otranto, dove un uomo di 54 anni, originario di Maglie ma residente a Sanarica, è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i suoi due gemellini di 8 anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungere l'acqua e per poi riportare a terra i figlioletti.
2: Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori e ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con lama di 7 centimetri.
3: Andiamo all'estero. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti ed Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. Lo riferisce Al-Arabiya. I colloqui si concentreranno su 3 dossier principali ancora da risolvere: le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La rappresentanza della delegazione iraniana sarà decisa dopo i funerali di Ali Khamenei.
2: Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, in servizio da 140 anni. Il presidente della regione toscana, Eugenio Zani, parla di emergenza nazionale e invita i pendolari a verificare gli orari e, quando possibile, a lavorare da remoto. Il comune attiva un piano straordinario di protezione civile nelle due stazioni.
3: Grande spavento per Aldo Montano. L'olimpionico della scherma è stato ricoverato in ospedale a Roma per shock anafilattico dopo un pranzo in un ristorante romano. Aveva avvisato, denuncia l'ex sciabollatore azzurro, annunciando sul suo profilo Instagram la vicenda e parlando di vita appesa a un filo. Sono allergico alla caseina, spiega postando una foto che lo ritrae con la maschera d'ossigeno. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente mortale.
2: Cambiamo argomento. Nel marzo 2022 era finito in un fossato con la sua auto mentre tornava dal turno serale del lavoro. L'uomo, 55 anni e astemio, non aveva toccato una goccia di alcol quella sera, nonostante l'alcol test dicesse il contrario. Accusato di guida in stato di ebbrezza, a distanza di 4 anni è stato assolto perché affetto da sindrome della fermentazione intestinale, una rarissima patologia che porta alcuni microorganismi presenti nell'intestino a trasformare i carboidrati ingeriti in etanolo. Ecco spiegato il motivo del risultato del palloncino.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
4: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
3: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
5: Sabato 4 luglio, Nagai, la storia di un medico giapponese e della bomba di Nagasaki.
0: Vintage.
6: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio.
7: Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
9: Monta in sella.
10: Sali a bordo.
9: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
10: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
9: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
10: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
11: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
9: Per info 0571 94 50 34.
11: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: 66 Vintage.

0: Rock and Roll
1: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
2: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Erano 48, ne sono rimaste 16. 32 sono tornate a casa, alcune inaspettatamente come Germania e Olanda, altre col sorriso sulle labbra per il bel percorso comunque fatto come Curaçao e soprattutto Capoverde, chi con l'amaro in bocca come Croazia, Senegal, Repubblica Democratica del Congo. Da oggi si giocano gli ottavi, quello che una volta era il primo turno a eliminazione diretta. Si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Per i Canucks è la prima volta a un ottavo mondiale, mentre la nazionale africana 4 anni fa arrivò in semifinale, persa contro la Francia, che ora potrebbe ritrovare nei quarti. Alle 23 italiane tocca proprio ai blu, che sfidano il Paraguay a Philadelphia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. Tegola per Deschamps a poche ore dal match. Tchouaméni è fuori. Il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio muscolare alla coscia nell'ultima seduta e non sarà rischiato. Al suo posto dovrebbe giocare con accanto a Rabiot. E siamo al tennis. Wimbledon, finalmente Jasmine Paolini, la numero 1 d'Italia, torna agli ottavi di uno slam dove mancava dal Roland Garros 2025, rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora all'ex top 10 Maria Saccari. Una partita perfetta per la toscana, che lunedì sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. Emozionata Paolini alla fine del match: gli ultimi mesi, ha detto, sono stati piuttosto duri, sono veramente felice. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. E domani tocca Jannik Sinner per il numero 1 del mondo, allenamento alla vigilia dell'ottavo contro il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro ha scelto come sparring partner il giovane Raffaele Ciurnelli, classe 2008 e tra i migliori talenti azzurri under 18, presente a Wimbledon per disputare il torneo junior. E intanto arriva il forfait di Serena Williams. La tennista statunitense non scenderà in campo per il doppio con la sorella Venus. Ci ha provato, ma alla fine non è riuscita a recuperare dal problema al ginocchio destro che l'aveva condizionata nel suo match di singolare contro Joint. La Formula 1 è caccia alla pole a Silverstone dopo la vittoria nella sprint race, che gli ha permesso di allungare di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell. Il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli vuole confermarsi anche in qualifica. Sul podio della sprint Hamilton e Norris, Leclerc quinto, Verstappen sesto. Ciclismo, al via il 113esimo Tour de France con 12 italiani, tra cui Ganna, Caruso, Tiberi, Piganzoli, Affini e Trentin. Partenza da Barcellona con una cronosquadra di 19,6 km con 2 passaggi al Montjuïc, tra cui l'arrivo. Si prevede una grande sfida tra Pogacar e Vingegaard, mentre l'outsider che suscita più curiosità è il 19enne francese Paul Seychas. Il rugby, un'illusione che dura 5 minuti, poi l'Italia di Gonzalo Quesada si fa rimontare e a Tokyo il Giappone vince per 27-10 il match della prima giornata del Nations Championship, il nuovo torneo internazionale che coinvolge le 12 migliori squadre del ranking. Gli azzurri proseguiranno la loro serie nell'emisfero sud con le sfide agli All Blacks sabato prossimo a Wellington e all'Australia il 18 a Perth. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Spot.
2: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
2: Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
2: Al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
4: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
5: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
4: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
5: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
4: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis Wimbledon 2026 avanza Jasmin Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: 66 Vintage.

0: cosa? Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon sabato 4 luglio con il GR delle buone notizie. A Copenaghen, se stanchi del virtuale, si vuole tornare a guardarsi negli occhi mentre si cena. Alle 17.30 ci si ritrova attorno alla chiesa del quartiere Vesterbro per partecipare a una cena comunitaria. Si tiene in quello che un tempo era un luogo di culto, ma che oggi viene definito Absalon, un luogo di grande socialità e connessione reale tra le persone. Qui 200 persone ogni sera si danno appuntamento per cenare insieme, il tutto per 8 euro. Non si tratta quindi di un ristorante, ma piuttosto di una mensa popolare per combattere la solitudine nelle grandi città. Un nuovo quartiere residenziale d'élite sorgerà presto a Milano. Tra Segrate e l'Idroscalo sta per prendere forma il progetto Milano Porta Est, un hub residenziale pensato come nodo strategico fra città e infrastrutture. L'obiettivo è creare una vera e propria porta d'ingresso per la metropoli. Il quartiere si estenderà su circa 25 ettari di terreno, all'interno dei quali verranno realizzate 1200 abitazioni capaci di accogliere circa 4000 abitanti. Ovviamente non mancheranno spazi verdi, servizi di quartiere e attività commerciali di prossimità. È tornata anche quest'anno in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio, un'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che da 10 anni coinvolge musei, archivi e siti archeologici con eventi dedicati alla scoperta del territorio. Anche per l'edizione di quest'anno il calendario ha proposto visite guidate, incontri, aperture speciali pensate per raccontare il rapporto tra ambiente, storia e patrimonio culturale. Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle organizzate in Liguria, dove la riviera è diventata protagonista, con diversi percorsi tra ville storiche e panorami sul mare. Il 29 agosto ci sarà una grande festa, quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Per l'occasione, giardini della Reggia di Versailles si trasformeranno in uno scenario magico, visto che si celebrano i 25 anni del primo film di Harry Potter. Discovery organizza il Ritorno a Hogwarts, un evento che mixa storia e cultura pop tra scenografie, attività tematiche e tante sorprese. L'orangerie della Reggia di Versailles avrà i colori delle 4 case di Hogwarts: Grifondoro, Serpe Verde, Corvo Nero e Tasso Rosso. Sarà un vero e proprio itinerario immersivo che farà rivivere la magia del mondo di Harry Potter. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
6: Vintage.
7: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
6: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
7: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo. Per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
8: Vintage.
9: Saldi.
10: Saldi.
9: Saldi.
10: Saldi.
9: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
10: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Vintage.
11: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
12: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
11: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
12: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
11: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
8: Vintage.
13: Aria buona!
14: Vin bono!
15: Sì, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio ritorna a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino, la Sagra Campagnola.
14: Un appuntamento genuino e sincero con tutte le sere ricchi menù toscani, picattole, ciambelloni, gelato, buona musica e divertenti spettacoli.
13: Perché con l'aria di campagna la festa ci guadagna.
14: Sagra Campagnola, dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio a San Montana, nel comune di Montelupo Fiorentino.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
4: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
4: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
4: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
7: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
7: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
8: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
9: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 20 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
4: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
5: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
4: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
5: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
4: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantaggio Spot.
1: Ehi, la finisci di muoverti?
2: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
1: Davvero?
2: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
1: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
3: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità, tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
7: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
6: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
7: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di metano per lavori all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. A Firenze ricordiamo che a Ponte Alpino per lavori RFI dalle 23 di domenica 5 luglio scatta lo stop della circolazione ferroviaria che si ferma alla stazione di Campo di Marte per i treni provenienti da sud. Sui nostri canali tutte le informazioni per cittadini e viaggiatori per muoversi con facilità. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: Vintage.
5: Che colpo! Una promo 3+1 della Alcon.
3: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
5: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
3: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
5: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
8: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
3: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
8: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
0: 66 Vintage.

0: 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.
1: Piove, senti come piove, Madonna.

0: viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
11: 66 Vintage.
0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
12: Non stop, stop.
13: Sono le 21 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
14: Buonasera dalla redazione.
15: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
14: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
15: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
14: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
15: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
14: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia. A seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis e Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
15: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: sì, abbiamo lasciato che questa fantastica voce della cantante degli Snap aprisse una nuova puntata del Divine Vinyl. Wow. Mi sembra di poter dire che il DJ Brendol è particolarmente incline quando si tratta di miscelare la musica dance, house e pop.
1: Incline e anche inclinato.
0: Sì, esatto, è inclinato con la testa dentro la borsa per cercare il disco giusto. È in forma Sonia oggi, eh? Ok, salutiamo anche tutti gli amici all'ascolto e vi promettiamo una puntatona. La squadra è sempre quella. DJ Brendol in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl. Siete pronti a partire? Contiamo fino a tre?

0: Voi sapete che io sono una persona sincera e vi giuro che per un attimo ho pensato di essere ancora su Rete 4 in una puntata dei Jefferson. Sì, quelli di George, Wheat, Florence, 1991, AUG, Black Machine. Come hanno fatto degli italiani a fare una canzone del genere? Ritmo funky che è diventato addirittura il tormentone dell'estate. Cioè, veramente, il DJ Brendol ha un'anima musicale che è in grado di abbracciare un po' tutti i continenti e tutte le generazioni. Ecco, un attimo, perché in questo momento mi sta facendo un gesto con le mani, con le dita, ma cos'è?
1: Sembrerebbe un flauto.
0: Ah, ok, è la canzone di Stefano Secchi.

Allora, questa canzone di Secchi con il flauto mi ha fatto appena venire in mente quando ci facevano a noi Secchi con il flauto alle medie. Avevamo come mito le grandi rock star del panorama musicale internazionale con le chitarre elettriche, batterie, bassi, e poi noi dovevamo stare in cameretta a suonare sto coso. Wow. E quindi il flauto è stato sia uno dei primi test con cui abbiamo capito se siamo pazienti e coordinati, ma anche se fossimo portati o meno per la musica, almeno per imparare a suonare Fra Martino Campanaro. Ma qui con noi abbiamo qualcuno che ha capito fin da subito che la musica sarebbe stata parte integrante della sua vita. È il nostro DJ Brandon, che ascoltando una cassetta mixata da Mimmo Mix vide il suo futuro. Devo dire che mi piace celebrarti. Brandon, sei un

0: vabbè, poi sai, la canzone ognuno evoca qualcosa. A me personalmente la versione dance di Sei un mito ricorda le primissime volte che andavo in discoteca la domenica pomeriggio all'Eclisse, perché alle ore 16 in punto finiva la prima fase di assestamento e una voce diceva: ciao a tutti, sono Alex Mantovani e questa è la domenica dell'Eclisse.
1: Wow!
0: Ecco, e subito dopo partiva tat-na-ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
2: Hai appena distrutto un capolavoro. Max Pezzali è svenuto.
0: Oddio, adesso lo facciamo rialzare subito con i Technotronic. Get up!

0: Era Get Up dei Technotronic, ma ora è giunto il momento di Fabri, The Raveman, che ci racconta il prossimo disco.
1: Ciao a tutti da Raveman, oggi ascoltiamo un disco veramente storico, anche per me. Fluxland, il disco coro per eccellenza.
2: Wow!
1: Il ricordo va all'inverno 93 al Cocorico. Non c'erano i vocalist, ma tutta la pista intonava immediatamente brano da inizio serata, con ritmica quasi caraibica. Niente cassa pesante, ma trascinante come pochi. Il produttore olandese Ramon Roelof,
2: wow,
1: poi si fa conoscere con i nomi d'arte Charlie Lawrence, con brani del genere happy hardcore, che restano nella storia come Wonderful Days, Ultimate Sex Track.
3: The Ultimate Sex Track.
1: Insomma, un mito. Tutti in coro con Fluxland, raga.

Quando una canzone ci piace veramente assai, diciamo che ci fa sognare. E certo, perché i sogni sono la parte di noi che non smette mai di muoversi, anche quando sembra tutto fermo. A volte sono veramente folli e irraggiungibili, ma tanto sono gratis e quindi possiamo esagerare. Però ci insegnano a sperare e a osare, ma soprattutto ci insegnano a conoscerci meglio, perché noi siamo quello che sogniamo. I love my dreams.

tra le varie cose di cui ci ricordiamo con un'intensità maggiore ci sono sicuramente delle serate particolari, magari per un evento, un appuntamento, insomma qualcosa in cui eravamo noi i protagonisti. E quella serata l'abbiamo sognata, immaginata, preparata, pensando a come muoverci, a come parlare, perché doveva essere tutto perfetto. E quando è arrivato il momento eravamo un po' in ansia, perché sapevamo che quella non era una serata qualunque, ma era la serata. Io avevo un amico che, per darsi un po' di motivazione, addirittura immaginava di essere Tony Manero, quello della febbre del sabato sera, che prima di entrare nella discoteca Odissea 2001 si guardava nello specchio e diceva: "Tonight is the night."

0: e chi ha avuto la fortuna di conoscere il DJ Brandol negli anni della gloria veramente se lo porta nel cuore per tutta l'eternità. No, no, non stai esagerando. Senti che bel messaggio che ti ha mandato il tuo amico Giuse.
1: Brandol è un grandissimo amico, un gran DJ, un cultore della musica techno come pochi ne ho visti in vita mia. I suoi set d'apertura per me valevano tutta la serata perché erano qualcosa di spettacolare. Tant'è che io Brandol l'ho conosciuto con un set di riscaldamento di Hypnosis che per me ce l'ho ancora nel cellulare adesso e me lo ascolto spesso e volentieri, quel set di Hypnosis Gold 5 se non sbaglio, spettacolare. Ribadisco, se dovessi tornare a ballare tornerei solo per ascoltare il mio amico Daniel Brandol, questo è poco ma sicuro.

0: Ci sono delle congiunzioni astrali che capitano soltanto una volta. Due corpi celesti che si attraggono, si incontrano e danno vita a qualcosa di nuovo.
1: Stai facendo l'oroscopo?
0: Ma no, era per dire che anche la musica fa la stessa cosa. I mashup. Si prendono due brani assolutamente indipendenti, si uniscono e si fanno brillare insieme. Ma questa cosa vale anche per noi, quando ci mischiamo agli altri e diamo vita a qualcosa di unico che da soli nemmeno ce l'immaginavamo. E quindi non serve essere astrologi per saperlo, perché quando le cose si incastrano bene, il risultato è sempre spaziale. E nello spazio si viaggia.
2: Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour.

0: Oscar. Voyage Voyage, qui al Divine Vinyl.
1: Se abbiamo detto prima che il DJ Brandol è un mito, possiamo dire che il Super Vinyl è un rito. È il momento in cui dalla DV Bag, dalla tasca segreta, fuoriesce il disco della puntata. Un brano personalmente selezionato dal DJ Brandol. Da uno dei pionieri della musica techno.

DJ Brandon è da un momento all'altro, da un luogo all'altro, sempre e dappertutto. Dalle cascate della luna di Roland Brandt, con quell'atmosfera sospesa, cosmica, che ti fa guardare in alto come se qualcosa di immenso stesse per accadere. E subito dopo arriva Saturday Night, in versione Dida Mix, che invece ti riporta con i piedi per terra e con la voglia di qualcosa di concreto. Praticamente è quello che mi succede tutti i giorni appena mi sveglio. Me ne sto in fissa sovrappensiero pensando a chissà che cosa, e poi in 10 minuti e 20 secondi netti ho fatto barba, colazione e buona camicia a tutti. Non so che giorno sia, perché qui è sempre Saturday.

0: se dovessi convincervi ad ascoltare il Divine Vinyl, direi sicuramente Carpe Diem.
1: Cos'era? Orazio o il film Lacrime Fuggente?
0: Sì, la poesia di Orazio, ma io ero rimasto veramente colpito dal film.
2: Wow.
0: Il modo in cui quell'insegnante andava oltre le convenzioni per spiegare ai ragazzi come si vive veramente, accogliere ogni momento con passione e coraggio, a non sprecare il tempo, perché la vita è fatta di attimi unici che non torneranno mai più. Tutto questo perché non vedevo l'ora di dire al DJ Brandol: oh capitano, mio capitano, metti un disco e portaci lontano. Far Away.

sarebbe forse il caso di ricordarlo ogni tanto, ma ormai lo sapete benissimo che tutte le volte che avete voglia di scriverci potete farlo tranquillamente, senza problemi. Cercate Divine Vinyl sui social ovviamente, mandateci un bel messaggio vocale o anche scritto, un saluto, un pensiero, un ricordo, magari anche la vostra canzone preferita, perché il DJ Brandol vuole creare una playlist con tutte le canzoni che vi hanno fatto sognare. Magari proprio come la prossima, dei Datura, è il sogno.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal pianeta Neralis a 527 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
1: Quando il suono si espande, le ombre prendono forza e il volume si confonde col respiro.
2: Ma allora, secondo me questo significa che purtroppo la musica non è che illumina soltanto, magari amplifica anche qualche ombra che cerchiamo di nascondere. Ma questa è la mia interpretazione, sarà così? Forse, maybe.

0: La prima cosa è che mi dispiace tantissimo che siamo arrivati alla fine. La seconda però è che sono contento perché anche questa volta il DJ Brandle ha creato una dimensione musicale nostra che è solo nostra. E quindi grazie a tutti quelli che sono rimasti con noi, che ci hanno lasciato un pensiero, un ricordo, un sorriso, ma soprattutto a tutti quelli che torneranno anche la prossima volta.
1: La trasmissione è finita.
0: Sì, andiamo in pace. Sì, ma oh, aspetta, prima di uscire ricordati che il saggio dice che tutto quello che finisce è già pronto per un nuovo inizio.
1: Sbrigati, vai con lo slogan finale.
0: Ma cos'è? Ma perché tutta sta fretta?
1: Ho un appuntamento con una voce maschile.
0: Wow, ok, ok. DJ Brandle in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl. Take me

Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, tragedia nelle acque di Otranto, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà in mare a causa delle condizioni agitate. Secondo una prima ricostruzione, i bambini si trovavano in acqua quando hanno iniziato a rischiare di essere trascinati dalla corrente. Il padre si è immediatamente tuffato per raggiungerli, riuscito a portarli in salvo fino alla riva. L'uomo ha però accusato un improvviso malore non appena ha toccato la spiaggia, accasciandosi sulla battigia.
3: Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo, l'unico occupante della casa in quel momento, sono state due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti.
4: Ancora in gravissime condizioni il 55enne che nella mattinata di oggi è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato ed ora è accusato di tentato omicidio. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio, quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con una lama di 7 centimetri.
3: Il presidente della Turchia Erdogan ha accusato Israele di compromettere il recente memorandum d'intesa, aggiungendo che il suo paese è pronto a sostenere qualsiasi iniziativa volta a raggiungere la pace nella regione. Nel corso di una conferenza stampa in Istanbul con il primo ministro del Pakistan, Sharif, Erdogan ha ammesso che il processo di mediazione è stato difficile e ha messo in guardia Israele dal compromettere la pace nella regione. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran.
4: Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 17.46 nello stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. Secondo i dati rivisti diffusi dall'INGV, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 3.7, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose per l'evento odierno, ma la scossa è stata avvertita in diverse località della costa siciliana e calabrese.
3: Lo sport mondiale di calcio 2026 cominciano oggi gli ottavi, dalle 19 in campo Canada-Marocco, alle 20 23 Paraguay-Francia. Domani si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Per il tennis Wimbledon 2026 avanza Jasmine Paolini, che agli ottavi affronterà Eala. Per la Formula 1 Silverstone, pole di Kimi Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Benvenuti a Vintage Party.
6: Vintage Party.
5: La festa di 6

0: 70 80 90. Non stop.
1: Questa è 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: È mezzanotte e 56 minuti.
2: 66 vintage.
3: 66 vintage.
0: 70 80 90.
4: Vintage party.
2: 66 vintage.
5: You ready to kick some ass?
6: Turn up the music.